0: A puccava broia, ora si la broia! Tutti caradini, ma ci scherzo, ma scherzo, ma scherzo, ma scherzo,
1: Da mischanzi,
0: da un bagno pastavi, ti sai che ho sta pappa, mi si appassetta, ma vanni, si avvaccia,